Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesa ki ia lima oise.

Oile na faile tu e la tango e fai manu uteli la tango le tu e fai manu uteli ah no wa itale tu e israel Jesus Bukalama o aire na faile tu e no wa itale israel la tango e fai o ia ma nu uteli ah mono

0: Tu te fai mai?
1: Mo
0: fai nei te apu ambo era fai o ni. E ale o fai ala no A te mira ale o Israel, lo ale me o itare tu Israel. O fola lo le tu tangatana le la tangu.

0: Oi, le vengo ringo Josefo. Le vengo ringo Pingamingo.
1: Su, le vengo mangua.
0: Taro fatu.
1: Ia, koe o mai.
0: Chao no mai.
1: Ia, ole kusim.
0: Chao no mai.
1: Ole arpa ya ka, kapa berku paye mongi lei dumbo le tua.
0: Tu sa no me hafa muri.
1: Ole ale i wa inga tangat ka fai maikis ka ia e manongi de lei dumbo le tua.
0: Ole ale to inga tangat ka manongi de lei dumbo le tua. Ya tu ka tangat ka manongi de lei dumbo le tua. Fa fa mtetu ru fshidi mai ya sen. Shira pokalame o aile ingo le winga ringo Yosefa, le winga ringo Peniamina, le winga ringo Penani. Shiri mai ya unai fono rafra fshidi mai pomo.
1: Patu sai de patafu na inno papi dunia e peyo so to mamma komogo.
0: Olare sa orfisi?
1: Olare mefo. Ofema waile patu sa inna. Ona fa umma tio papi dunia e peyo so to mamma komogo.
0: Falinga.
1: Coi como vai? Culo o ATM. Olha aí, pelo.
0: É pelo?
1: E aí, como vai?
0: Tu fefe, e aí? Olha, Luca. Matayo. Umar lupe sere fa umar melo tato. Mai tari lupe tato sili ya tato marorofo i tayauri. Mato lutu singa fua va ve faia le afor vitu ia o tuna e to pito na le lo fentu sa ninga ia e va pe o tu e nei va veau to vitu minute on tale lua a so mo mo ne uni lua fe ma lua sfumo le ono

sulle ma le uno, ale ma non si può io ma a sto a sao, sta la mena in tia.